0: le 2:03.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: feel like mine.
1: You know.
0: And I miss days where I used to feel like me.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

di adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

3 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: sono le 4 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Hey, I know.

0: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 5 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Capitalia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

0: little bit.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, comunicare apertamente sarà la chiave per ottenere ciò che desiderate. Nel lavoro assicuratevi che tutto proceda senza intoppi. Toro, prendetevi cura di voi e del vostro corpo, preparandovi in anticipo per vivere al meglio ciò che la vita senz'altro avrà da offrire prossimamente. Nel lavoro la vostra mente sarà lucida, con un forte senso di ordine. Gemelli, in questa giornata vi sentirete particolarmente energici, una condizione che spingerà molti di voi a intraprendere un cambiamento di vita significativo. In ambito lavorativo potreste avere una conversazione stimolante. Cancro, il quadro generale sarà ricco di buoni auspici, una novità sta per emergere in seno alla famiglia e nel lavoro un atteggiamento positivo trasformerà in meglio la giornata. Leone, chi è in una relazione farebbe bene a rivedere gli errori del passato e ad evitarne di nuovi, per migliorare l'armonia con la persona che ha accanto. Chi è solo invece avrà l'opportunità di vivere un incontro magico. Vergine, le stelle suggeriscono che potrebbe essere questo un buon momento per consolidare alcune amicizie, magari avviare nuovi contratti o pianificare progetti per il futuro, anche in coppia. Bilancia, aspettatevi una grossa novità da una persona a cui tenete particolarmente. In campo lavorativo il vento soffierà a vostro favore, consentendovi di portare a termine con successo molti dei vostri impegni, senza sorprese. Scorpione, dal punto di vista professionale la giornata promette diverse opportunità. La buona volontà permetterà di affrontare qualsiasi situazione con entusiasmo. Porterete a compimento molte faccende. Sagittario, chi è libero da legami potrebbe prendere la valigia e fare un viaggio in paesi lontani. In ambito professionale, un po' di diplomazia insieme a un po' di tolleranza faranno la differenza. Capricorno, sul fronte professionale il cielo sarà dalla vostra parte, permettendovi di risolvere rapidamente diverse questioni urgenti. Con calma e sangue freddo uscirete vincenti. Acquario, la vostra relazione a due, basata sulla fiducia reciproca, necessita di cura e attenzione. Per chi è single è un buon momento per concentrarsi su di sé, lavorando sulla propria autostima e imparando a non dipendere dagli altri. Pesci, non forzatevi a fare ciò che non vi sentite di affrontare. Prestate attenzione alla vostra salute, in particolare allo stomaco, e cercando di adottare un'alimentazione sana e sostenibile. Oggi vi saluto con le parole di Giulio Andreotti. A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite.

0: Questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
1: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
0: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. «Ma io non ho mai pensato di offendere le donne», ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio: primo allenamento del Mancini bis per la nazionale italiana col CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Train à grande vitesse Parigi-Lione. Si tratta del primo treno ad alta velocità posto in esercizio su tratte pubbliche. Nel 1994 la fortunata sitcom statunitense Friends fa il suo esordio televisivo sul network americano NBC e nel 2000 la Fiat chiude la produzione della 126, prodotta dal 1972 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari, è l'ultima macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile, con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2, vincendo il suo quarto titolo, in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers e nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.

0: cerotti sopra l'anima.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
2: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
3: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi.

0: prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
1: È di almeno 2 morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
0: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

Il mattino si apre sereno, con possibili brevi rovesci al nord che si esauriscono rapidamente. Il resto del paese vive stabilità e clima tranquillo. Nel pomeriggio prevale il sereno, con un'aria pulita. È una giornata che non disturba, che accompagna con discrezione.

se non vuoi più. Quella che ama non ama più.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: ed ora parliamo di mobilità. Oggi al Zip Workspace di Torino, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta organizza un appuntamento dedicato all'accessibilità, all'equità e al futuro del trasporto pubblico. Al centro del confronto, mobilità universale, disuguaglianze negli spostamenti, criticità del trasporto locale e il progetto Azioni di mobilità innovativa, cooperativa e integrata, per una transizione più inclusiva e sostenibile.
2: E ora entriamo in un'altra storia che racconta molto del paese. È un fenomeno silenzioso ma sempre più significativo. Negli ultimi 5 anni oltre 129.000 giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno scelto di rientrare dall'estero. Secondo il focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, i rientri crescono. Erano 26 ogni 100 espatri nel 2011-2015, diventano 40 tra il 2021 e il 2025. L'età media è di 29 anni e la scelta non riguarda solo il lavoro, ma il benessere complessivo. Conciliazione vita-lavoro, clima professionale e tutele risultano migliori rispetto all'estero. Un trend che il paese è chiamato a valorizzare.
1: Passiamo a parlare della ginnastica invernale ad Aosta, che apre le domande di interesse per la stagione 2026-2027. Le richieste si potranno presentare dal 21 al 23 settembre, alternando consegne in presenza e via email per garantire pari opportunità. Il corso partirà il 13 ottobre nella palestra di Via Liconi, con 5 gruppi e 175 posti disponibili, prioritari per i residenti. L'assessore Geller ricorda il valore sociale dell'attività, pensata per promuovere benessere e autonomia degli anziani attivi.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
2: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
3: La Francia intanto sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
2: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
3: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno

0: Ma stavo pensando al fatto che Paola e Chiara, ridendo e scherzando, sono penso tra le artiste italiane più longeve in questo momento, nel senso che sono sulla scena da più tempo. Poi vabbè, hanno avuto varie fasi, no? Non sono sempre rimaste insieme, hanno fatto dei percorsi anche da soliste, eccetera. Però alla fine, dai, cioè, sono un piccolo monumento della musica pop italiana, dai, possiamo metterla così. Io però in questa bellissima mattinata del 22 settembre, con un clima che se potessi mettere, ma non credo non solo io, mettere la firma e avercelo tutto l'anno, 365 giorni all'anno, lo farei, lo faremo subito, no? Perché è semplicemente perfetto, cioè la sera inizia a rinfrescare, la notte rinfresca, si dorme bene, stupendo, meraviglioso. Di giorno invece un clima pazzesco, non c'è un filo di vento, cioè bellissimo, veramente. Questa mattinata, dicevo, così tersa, così bella, così temperata, no? Così proprio tranquilla. Io volevo mandare un messaggio a un paese col quale noi confiniamo, un paese molto benestante, un paese dove, diciamo, si fa una vita molto agiata, dove gli stipendi sono almeno il doppio dei nostri. Eccola qua, questo è l'inno, esatto. Che voi non sentite ovviamente l'inno, perché ancora, ecco, vedi, anche oggi il mixer mi ha fatto il trappolone. Aspetta che provo. Ecco, ora lo sentite. Adesso sì. Dicevo, un paese molto bello, un paese civile, un paese neutrale soprattutto, un paese che ha tanti pregi. Cioè, adesso se mi metto a fare l'elenco dei pregi della Svizzera, no? Stiamo qua fino alle 2, cioè, perché davvero tra la grande stabilità politica che hanno, la qualità della vita elevatissima, l'economia solida e competitiva, i servizi che funzionano, le infrastrutture, i trasporti di altissimo livello, la sicurezza, sappia l'ordine, il cioccolato. Ecco, gli svizzeri sono molto bravi a fare tante cose, no? Sono bravissimi a fare il cioccolato, per esempio, no? Questo è un po' un luogo comune, ma è vero, sono leader in questo settore. L'inno non è bellissimo, se posso dire, è un po' moscetto l'inno, vabbè, però non importa. Fanno degli orologi di lusso pazzeschi, sono in questo forse i numeri uno al mondo, comunque tra i numeri uno. Formaggi, coltelleria, i treni, sui treni, ragazzi, gli svizzeri fanno delle robe, cioè noi non riusciamo a tenere aperta la tratta Oste-Pressen-Didier, quelli hanno fatto treni che arrivano dappertutto praticamente, no? Insomma, tutta una serie di pregi hanno però un difetto, secondo me, gli svizzeri, andando sempre un po' per luoghi comuni, che valgono sia nel bene che nel male, hanno un difettino, un difettuccio, secondo me. Non sono proprio dei guidatori incredibili, almeno in base a quello che vediamo noi da quest'altra parte, insomma, quando vengono di qua. Io non so perché, ma non so che problemi hanno gli svizzeri, perché io ogni volta che ho davanti una persona, senza manco aver guardato la targa, che penso, ma questo come guida? Proprio così, poi alzo lo sguardo e vedo quella crocettina rossa dietro, no? Dico, ah. Non so se anche a voi è successa sta roba, diciamo, c'ho sempre un po' questo problema, però avrò io avuto una serie di coincidenze sfortunate, per carità, magari non faccio statistica, non voglio assolutamente lanciare uno stereotipo negativo su un popolo appunto che ha tutti quei pregi che ho detto in apertura, però ecco, se posso basarmi sulla mia piccolissima, per carità, minuscola esperienza, non è che proprio siano un popolo di guidatori incredibile, no? Si può dire questo? Vabbè, confermatemelo voi se la pensate così oppure smentitemelo, ovviamente 349-722-5831 su WhatsApp.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Jenny, dove sei?
3: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
2: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
3: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
2: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
3: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: ma se ogni tanto anche un Cesare Cremonini ci sta. Questa era Dicono di me, siamo tornati un po' indietro, non era né un music box né un disco libero, semplicemente stiamo un po' cambiando, ampliando le nostre vedute anche durante la playlist normale, perché è giusto alla fine, no? Mi sembra la cosa più sensata. Va bene, dai, 349-722-5831 per interagire con tutta Top Italia Radio, in particolare con la giostra che anche oggi vi parla da lì al Campogio.
1: È stato, ho chiuso lo stretto di Hormuz e ci sono stati i rialzi della benzina, che cosa state riscontrando?
2: Problemi di rifornimento combustibile, sia gasolio che benzina.
0: Meccanici.
2: Abbiamo trovato una benzina anomala, fatta proprio strana, che odora non classico di benzina, ha un colore diverso, e presenze d'acqua nel gasolio.
0: Nel gasolio.
2: Quindi potatura del serbatoio, pulizia serbatoio, iniettori, pompe, sostituzioni delle pompe immersione che si guastano a causa di questi combustibili. Io non posso dare una colpa ai benzinai, ma forse alle forniture, cioè i trasportatori con le cisterne magari alterano o allungano, ho saputo anche a orecchio che sono state allungate benzine con acetone e presenze d'acqua nel gasolio.
1: Quanto è pericoloso?
2: Danni al motore più che altro, più chi rimane a piedi.
3: Arrivano almeno due macchine a settimana con l'acqua dentro i serbatoi, sia benzina che diesel. Una macchina della polizia locale.
0: Ma scusami, ma adesso va bene tutto. Ma è possibile che non ci siano controlli su ste robe? Cioè, è possibile che uno ti può dare un carburante che è allungato con l'acqua, che oltre ovviamente, come dire, a costargli meno ti fa dei danni al motore, e non c'è un controllo? Ce lo devono scoprire i meccanici quando gli porti la macchina da riparare? No, cioè, impossibile, dai, non posso credere che sia così, anche se alla fine il servizio che avete sentito è dell'ANSA, non è esattamente una paginetta Instagram qualsiasi, hanno, come dire, i loro elementi, immagino, no? Hanno sentito vari meccanici che hanno confermato questa cosa allucinante, cioè scusami, cioè se vado al supermercato trovo i valori nutrizionali, le analisi pure dei cracker, come è normale che sia, e non c'è nessun tipo di controllo sulla benzina e il gasolio, niente, cioè proprio tu vai alla pompa e potrebbero metterti dentro, non lo so, lo zucchero filato e tu non lo sapresti. Cioè, ragazzi, già costa tanto, già gente incazzata nera che paga 2,50 euro momenti al litro, no, per far benzina. Se è davvero succede sta roba, mi scrivete, è successo anche ad Aosta adesso su WhatsApp, cioè c'è davvero un po' da incazzarsi qui, no? Anche perché poi ricordiamo che queste bellissime società, ammesso che dipenda da loro, no? Che sia quelle che raffinano, sia quelle che alla radice ovviamente vendono il petrolio ancora non raffinato, stanno facendo una palatona di soldi, una palatona senza senso, quindi mi sembrerebbe ancora più sopportabile la cosa, no? Ancora più odiosa. Vabbè, chissà, magari qualcuno riuscirà a chiarire da chi dipende questo trucchettino dell'allungamento con acetone, acqua e cose del genere dei carburanti, che i meccanici, a quanto dice anche l'ANSA, stanno riscontrando in parecchi veicoli.

0: Allora continua a esserci il tema della movida, della mala movida notturna. C'è una proposta di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta di non vendere più gli alcolici nei negozi alimentari la sera. Adesso è chiaro che questo è riferito soprattutto a una tipologia di negozio alimentare, quella che sta aperta anche, diciamo, oltre l'orario serale, che sono, insomma, questi negozi che sono sorti negli ultimi anni anche ad Aosta. Adesso lo dirò in maniera molto brutta: i bengalini, quello che si chiama in gergo i famosi bengalini, no? Abbracciamo di tutta la popolazione bengalese sul territorio valdostano e non, però si chiama un po' così, no? Il negozio, non loro, il negozio. Quindi l'idea è questa, di non poter più vendere per asporto le bevande alcoliche e super alcoliche dalle 21.30 alle 7 del mattino, in modo tale da evitare quel problema lì, che a quanto pare è proprio molto circoscritto a quelle attività, a quegli esercizi che le vendono. E quindi chiaramente poi non sono solo loro, perché ci sono anche dei negozi, dei supermercati aperti oltre le 9 di sera, insomma, assolutamente, però diciamo nel centro soprattutto sono quelli. Questa è la proposta, vediamo tra poco come si evolverà, se si evolverà. Intanto sentiamo il Music Box. Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Super Trailer, benissimo, è il nostro supereroe preferito. Grazie come sempre alla redazione. Mentre mi sono caduti dei pezzi, aspetta che ecco a posto, adesso dovrebbe funzionare. Dunque io adesso andrei diretto sulle altre notizie, vediamo un po' di cosa si parla. Dicevamo appunto di questa proposta di Fratelli d'Italia di chiudere o comunque vietare, non chiudere negozio, insomma vietare la vendita di alcolici dalle 21:30 alle 7, onde evitare che ci siano gente un po', insomma, c'erano persone un po' troppo calde in giro, ecco, la sera, ecco, questo è un po' l'idea. Quindi la proposta è arrivata a livello, immagino, comunale, sì, perché a parlarne è stato Manuel Cipollone, che è consigliere comunale proprio per Fratelli d'Italia ad Aosta. Lui dice: abbiamo già proposto a luglio di introdurre i militari nelle strade attraverso strade sicure, è stato detto di no, per noi per motivi solo ideologici ne abbiamo preso atto, ma non per questo smetteremo di avanzare proposte concrete, anche alla luce di una lettura delle recenti interviste sulla stampa locale. Se uno strumento viene respinto, bisogna avere la disponibilità a confrontarsi sul successivo, dice Cipollone. Ok, quindi questa proposta, ricordiamo che non riguarderebbe comunque bar, ristoranti e pub, che ovviamente potrebbero, se no sono fregati, cioè se no facciamo il lockdown, continuare a vendere alcolici. Distinzione fondamentale: non vogliamo colpire la ristorazione o spegnere la vita serale della città. Il nostro obiettivo è intervenire sulla vendita per asporto di alcolici nei negozi alimentari aperti fino a tarda ora sul successivo consumo, spesso smodato negli spazi pubblici. Io non so se è applicabile, non so neanche se è giusta come cosa quella che vi sto per dire, però io mi ricordo di aver preso una multa a Barcellona perché avevo una birretta per strada quando avevo tipo 20 anni, no? Una roba del... me la ricordo sempre questa cosa. Avevo una lattina di birra, me la stavo bevendo camminando su a Rambla, non mi ricordo, mi ha fermato la sempre molto amichevole polizia, diciamo catalana, insomma, di Barcellona, e mi ha fatto la multa. Me la ricorderò sempre questa cosa. Quindi sono città, ma non è l'unica, Barcellona, dove tu proprio non puoi consumare alcolici se non dentro degli esercizi, ristoranti, bar, pub, così. Quindi per strada non si può proprio fare questa cosa. Non so se da noi c'è già questa legge, se è inapplicabile, se tanto vale metterla o non metterla perché tanto nessuno controlla, non lo so, sinceramente non lo so. Però questa è una proposta che ha lanciato Fratelli d'Italia, che verrà evidentemente discussa nel consiglio comunale che si svolge proprio in questi giorni, peraltro in questa settimana in cui ci troviamo. Volevo salutare anche chi ci scrive, come Alex a Ivrea. Io ho detto bengalini, a Ivrea li chiamano bangladini. Ah, può essere bangladini, sì, forse il termine giusto è quello lì. Vabbè, comunque detto con affetto, ragazzi, con grande affetto, assolutamente. Vogliamo dare etichette, termini che poi vengono visti in modo negativo. A parte che non sono permalosi, diciamo loro, no? sono dei fratelli in questo, assolutamente. Sono altri che sono un po' più permalosi, loro no. Adesso mi sto infilando in una roba. Andiamo con Sleeping, va meglio.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Damiano dei Maneskin rimarrà sempre così per me, c'è poco da fare. David non ce la faccio, non ce la faccio proprio a dirlo. Vedo che intanto ci sono stati alcuni valdostani che hanno ottenuto dei bei risultati, non in ambito sportivo ma in altri ambiti. Per esempio c'è una ostana che ha vinto tipo 100.000 euro ad affari tuoi, se ho capito bene, ieri sera, un'ottica ostana. E segnaliamo anche il trionfo di Julie, che sarebbe Julien Bovero, un produttore molto bravo, Olly, Emma, una serie di grandi artisti, che ha trionfato all'Arena di Verona conquistando i BYD Music Awards. Non so bene, devo essere sincero, devo essere molto sincero con voi, la mia ignoranza, nonostante sia un po' il mio campo questo, vediamo un po' cosa sono i BYD Music Awards. Sono una manifestazione musicale che si tiene nel 2007, alla quale partecipano i più grandi artisti italiani, spesso anche di calibro internazionale. Bello, bello, è una roba importantissima, benissimo. Non so bene per cosa stia BYD, sinceramente. Non so, perché è una casa automobilistica, sarebbe la BID, la casa di automobili cinese, ho capito. Lo sponsorone, infatti, no. Ok, è stato mandato anche in prima serata su Rai 1, conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e insomma ci sono stati Olly e Julie, e Julie ha vinto un premio, insomma, immagino nella sezione legata ai producer in questa importante manifestazione. Applausi. Giusto. Doveroso, molto.
1: Ciao Ricky.
0: Ciao.
1: Io non guardo mai affari tuoi. Ieri sera, aspettando Montalbano, ho girato e ho visto una valdostana che si è presa 100.000 dollari.
0: Dollari.
1: Ok, dai, meglio a lei che a qualcun altro.
0: Assolutamente.
1: Ciao Ricky, buona giornata.
0: 100.000 petrol dollari. Assolutamente. Complimenti, insomma, a questa Marta, mi pare si chiami, che ha vinto. Andiamo con Villabex. Wisco.

Sì, sì, dai, dai, sì, sì, va bene. Non c'è neanche voce, guarda, non c'è neanche a disannunciarla sta canzone, la mia mamma sita. Ma chi è che parla così? Nessuno, cioè, oggettivamente, si è tolta la musica, nessuno, dai, non è mai stata detta questa frase da un essere umano, almeno non, diciamo, nel territorio nel quale ci troviamo noi, poi altrove può essere, adesso invece la mia mamma sita, cioè, ma sì, guarda. La mia mamacita. Voi provate a chiamare la vostra signora, la vostra fidanzata oggi mamacita e ditemi la reazione, a meno che non siate parte della comunità latina, in quel caso è diverso, immagino, no? Penso sia un termine un po' più comune, un po' più anche comprensibile, ma voi provate a fare questa cosa tipo con vostra moglie, mamacita, poi ditemi la reazione, vabbè basta, andiamo avanti, non c'è bisogno adesso di insistere, no? su questa cosa. C'è un altro piccolo primato che abbiamo in Valle d'Aosta, positivo in questo caso, abbiamo il più alto numero di scuole che hanno ricevuto il collaudo statico. Cos'è il collaudo statico? È quella procedura che certifica la sicurezza e la stabilità, la conformità delle strutture portanti di un edificio. Di fatto viene fatto per valutare insomma le componenti strutturali, cestruzzo, acciaio, legno, ed è importante anche in vista di eventuali eventi sismici, no? Soprattutto credo dovrebbe essere questo. Quindi la nostra regione è sopra la media nazionale per i progetti antisismici, dei quali si sono dotati 26 dei 139 edifici censiti, che sono, devo dire, appena il 18%, però a quanto pare è comunque sopra la media nazionale, cioè, pensa come siamo messi in Italia, mamma mia. Questa è la fotografia che emerge dall'elaborazione di, magari un dato alto, non lo so, non so in Germania come sono messi, emerge dall'elaborazione di Tutto Scuola sugli ultimi dati disponibili del portale unico del Ministero dell'Istruzione del Merito, riferiti all'anno scolastico 2023-24, un quadro che a livello nazionale mostra ancora delle differenze piuttosto marcate, ovviamente, e in generale insomma una diffusione ancora limitata delle certificazioni, soprattutto sui progetti antisismici. Infatti quello che dicevo è, cioè, va bene che noi siamo tra i primi, quindi siamo felici, però comunque il dato è basso, cioè il dato complessivo nazionale è davvero inquietante, soprattutto se pensi che ci sono dei luoghi dove il rischio c'è e l'abbiamo visto insomma nei decenni scorsi, ma da sempre direi lo vediamo in Italia, quindi questi sono i numeri, insomma, no? I numeri non mentono mai. Comunque, per quanto riguarda il collaudo statico, dicevamo, ad Aosta sono ben 115 gli edifici su 139 scolastici che hanno ricevuto questo tipo di collaudo. La media nazionale è molto più bassa, perché noi siamo all'82%, la media nazionale è del 53% di edifici che hanno ricevuto questo tipo di collaudo. A fare peggio di tutti è, vado un po' a occhio, sì, dovrebbe essere proprio il Lazio, dove appena il 28% degli edifici ha ricevuto questo tipo di collaudo, cioè vuol dire solo 900 su 3200. Ci sono anche regioni che, ahimè, hanno avuto degli episodi molto seri di terremoti, insomma, gravi, gravissimi anche nel corso degli anni. Penso per esempio all'Abruzzo, no? Che ha avuto il terremoto dell'Aquila, dove appena il 53% degli edifici ha la certificazione di tipo di collaudo statico. Quindi insomma, davvero questo spiega tutto, secondo me. Persino lì dove c'è stato il fatto di cronaca importante, la tragedia importante, non si è riusciti ad andare oltre uno scarsissimo, diciamolo, 53%. The Nox con Sophie Tucker, andiamo avanti. One on one.

0: voglio ancora.
1: Achille Lauro in una canzone dal titolo potrebbe anche apparire vagamente nostalgico, me ne frego, ma non entriamo in queste interpretazioni un po' così forzate e colleghiamoci invece col notiziario e con l'editoriale di Luciano Caveri. Poi torniamo.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
4: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece i quattro giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
5: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 19.15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
4: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
5: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere, secondo la propria coscienza, se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare

0: Marco, che torna a Milano. Al suo posto è stato convocato Ruggeri.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: C'era un tempo in cui con il silenzio si giocava. Bastava un segnale, pronti via, e per qualche minuto tutti provavano a stare zitti. Ci si guardava, si resisteva alla tentazione di ridere, qualcuno cercava di far cedere gli altri con delle smorfie. Vinceva chi durava di più. Oggi quel gioco è quasi scomparso, non è per moda, ma perché è diventato più raro uno spazio comune nel quale condividere anche un momento di vuoto. Viviamo infatti in un arcipelago di rumori paralleli. C'è chi ascolta la propria musica con le cuffiette, chi gioca con dei videogiochi, chi scorre lo smartphone, chi tiene la televisione accesa come sottofondo. Siamo vicini, ma ciascuno dentro il suo ambiente acustico e digitale. È una forma di solitudine. Scemano così occasioni di socialità. La conversazione casuale in sala di attesa di un medico, la battuta con uno sconosciuto al bar o su un tram, la lamentela collettiva in fila alle poste, 10 minuti di seggiovia parlando con qualcuno. Cessano migliaia di micro interazioni quotidiane, spesso effimere. Con lo smartphone fuggiamo da ciascuno di questi momenti. Basta uno sguardo allo schermo per trasformare un'attesa in qualcosa da consumare. Il problema è che la noia e il silenzio non sono necessariamente tempi vuoti. Trovo attuale Jon Huizinga nel suo libro di tanti anni fa, Homo Ludens. Lo storico olandese rovesciava una prospettiva che è quasi un pregiudizio. Il gioco infatti non è semplicemente una parentesi frivola della vita, ma uno degli elementi attraverso i quali la cultura e la civiltà prendono forma. Così il piccolo gioco del silenzio assume un significato quasi simbolico. Non serviva a vincere davvero, serviva a creare una complicità, un piccolo mondo condiviso. E qui entra in scena un'altra autrice, Sherry Turkle, sociologa del MIT, che da anni studia il rapporto fra esseri umani e tecnologia. In un suo libro, che si chiama Insieme ma soli, dice già tutto, ricorda come possiamo essere sempre connessi e intanto perdere qualcosa nella qualità delle nostre relazioni. Nessuno ci obbliga a guardare il telefono, lo facciamo noi. Certo, la tecnologia offre possibilità magnifiche, straordinarie, conoscenza, comunicazione, informazioni, relazioni a distanza, creatività, ma bisogna evitare che l'uso diventi un automatismo. Per bambini e ragazzi servono regole, meno smartphone, attenzione all'accesso, ad esempio ai social, momenti e luoghi anche senza schermo, ma soprattutto servono adulti coerenti, noi stessi, perché è difficile spiegare a un ragazzo che il telefono va messo da parte mentre noi controlliamo continuamente il nostro. Dovremmo costruire zone senza schermo, il tavolo da pranzo, tragitti in auto, l'ora prima di dormire, magari una sala d'attesa o una passeggiata con qualche contatto umano. E noi adulti potremmo spegnere qualche notifica, lasciare il telefono in tasca mentre aspettiamo, alzare lo sguardo verso gli altri. Non si tratta di insegnare a chi conosciamo a stare meno con il telefono, si tratta di imparare anche noi per primi a stare un po' di più con gli altri.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Spesso e volentieri anche noi ovviamente parliamo di turismo, no? E uno dei nodi del turismo sono i lavoratori stagionali, che sono sempre complessi, no, da reperire, soprattutto se poi si chiedono anche delle competenze di un certo tipo. Beh, insomma, la DAVA, Associazione Albergatori Valdostani, è tornata in queste ore proprio sul nodo dei dipendenti, soprattutto stagionali, e ha messo in calendario una serie di incontri con i sindacati per migliorare il welfare, quindi in qualche modo anche andare incontro alle esigenze che i dipendenti avanzano, e soprattutto l'idea è quella di creare un contratto, un vero e proprio contratto integrativo. Fondamentale in questo ovviamente sarà la collaborazione con i sindacati. C'è stato un primo incontro ieri. Dalle organizzazioni la richiesta che arriva dai sindacati è di retribuzioni più alte. Il tema è questo, insomma, la carenza del reperimento degli stagionali, che ha trovato una risposta comunque, ricordiamolo, in una recente norma regionale che ha facilitato la creazione di alloggi dedicati tramite il recupero di vecchie strutture alberghiere dismesse o edifici di diversa destinazione. Però a quanto pare, insomma, ancora c'è bisogno di agire anche e soprattutto sui compensi, il welfare in generale, sui contratti.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna bacia un altro e poi ti tocca un po' il sedere. Andiamo via, qui non c'è niente da vedere. La provincia è tropicale, oggi fa un caldo che si muore. Se pensi al mare siamo piccoli.

Bene, allora è ufficiale Hollywood. Adesso sembra un po' esagerato, un po' rubante. Hollywood è arrivato a Biona. È arrivato a Biona, dove si sta girando il film Un weekend da bamboccioni 3. Ne abbiamo già parlato. Insomma, il lago Lexer è stato blindato. In questi giorni sarà molto difficilmente accessibile. Ci dicono comunque, riporta anche la Rai, che la quotidianità di chi abita in quelle zone non è stata comunque sconvolta, ecco, dalla situazione. Però ci sono tanti curiosi, ovviamente, che sono giunti per poter cercare di carpire qualche dettaglio. Ricordiamo che tra gli interpreti ci sono Salma Hayek e Adam Sandler, e che il set, dopo aver fatto appunto tappa a Biona, si sposterà in Valferré per la seconda parte delle riprese.

0: Music Box.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Apriamo ora una pagina dedicata alla tutela della fauna alpina, con la presa di posizione della Lipu di Aosta sul nuovo impianto di tiro a volo di Châtillon. L'associazione critica l'uso di percorsi che simulano il volo di specie vulnerabili come pernice bianca, coturnice e gallo forcello, a pochi giorni dall'avvio della stagione venatoria. La Lipu invita a riflettere sulla necessità di cacciare animali già in difficoltà, ricordando che la fauna selvatica è un patrimonio comune da proteggere con prudenza.
1: È chiusa l'edizione 2026 di Puliamo il Mondo, che ha riportato l'attenzione sul problema dei rifiuti dispersi nei parchi urbani. Dal 18 al 20 settembre migliaia di iniziative hanno coinvolto cittadini e associazioni nella pulizia di parchi e aree pubbliche, confermando l'emergenza dei mozziconi di sigaretta, che nei monitoraggi 2026 hanno rappresentato il 46% dei rifiuti raccolti. Legambiente ha ribadito la necessità di applicare le PR tabacco e di rafforzare le ordinanze antifumo nei parchi, ricordando che il problema dei rifiuti abbandonati non risparmia nessun luogo.
0: È arrivata la forte preoccupazione di UNCEM sul taglio del fondo montagna. Marco Bussone ha ricordato che le risorse assegnate alle regioni sono scese a 86 milioni per il 2025 e 70 per il 2026, contro i 200 milioni degli anni precedenti. Il rischio, ha spiegato, è che il fondo venga ridotto senza che gli incentivi previsti dalla legge siano realmente attuati. UNCEM ha chiesto di riportare il finanziamento a 200 milioni e di rafforzare i fondi regionali dedicati alla montagna.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

And quasi metal, Bring Me the Horizon su Top Italia Radio. Questa era Dark Side alle 10:40. 349 722 5831 per interagire con noi. Tra poco ci occupiamo anche di altre vicende. Ora cambiamo totalmente genere, perché passiamo da una roba quasi metal, dicevamo, invece a un disco molto etereo di Girl in Red, questa band molto brava secondo me. Infatti, come al solito, quando io mi espongo, poi di solito queste band non hanno nessun tipo di futuro. Il disco è Too Much. Sentiamo.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
2: One, two, three.

Tra i problemi che hanno i torinesi ci sono anche gli annunci vocali a bordo degli autobus, che a quanto pare avrebbero un volume troppo alto e disturberebbero la quiete pubblica. Questo soprattutto per quanto riguarda i capolinea. L'autobus, quando arriva a capolinea, dice capolinea molto forte a quanto pare, e questo addirittura disturberebbe i residenti, come testimoniano alcuni video raccolti da un consigliere comunale di Torino, che dice proprio che ci sono molti residenti che vivono vicino alle fermate GTT che hanno lamentato di essere stati più volte svegliati anche di notte dal volume degli annunci vocali degli autobus. Cioè, sono in corso delle verifiche tecniche che regoleranno il volume senza comprometterne la funzionalità. Basta abbassarlo, non è che c'è da chiamare gli scienziati anche qua, cioè sono in corso delle verifiche, abbassate questo volume, scusa, cioè non è che cosa devi fare, devi chiamare un fisico del CERN per capire cosa fare, non so.

Bay, benissimo Alex Gaudino. Beh, in realtà a Torino hanno tante altre cose di cui discutere, perché adesso ho aperto Torino Today, trovo un primo articolo su un incidente stradale, poi un secondo articolo su abusi su minori, una roba, un caso gravissimo, poi ladro ucciso che abitava a Torino, una vicenda anche questa drammatica, insomma, con un caso molto simile a quello di Mario Roggero, di cui si è parlato tantissimo. Poi ancora, vediamo un po', c'è un approfondimento sulla cocaina, cioè, questo ti dico solo. So, devo dire, io ho scelto la notizia più soft alla fine, no? Quello degli annunci sugli autobus GTT che avrebbero il volume un po' troppo alto e disturberebbero i residenti, diciamo. Poi caduti calcinacci da un ponte, chiuso corso Regina Margherita, cioè, tutta una serie di cose successe nelle scorse ore, devo dire, leggermente più serie, no? Di quella della GTT, che però comunque è un tema, perché se tu sei residente, senti casino e ti sveglia per una roba che è totalmente aggiustabile, chiaramente un po' ti può incazzare, lo posso anche capire. Vabbè, andiamo avanti, dai, vediamo un po' le altre cose nel mondo. Invece sono praticamente le 11, quindi tra poco c'è la redazione che ci informerà sulle vicende italiane e non solo. Io ho sempre un po' questa mania ogni tanto di guardare la tecnologia, no? Le ultime notizie legate alla tecnologia, che va a dei ritmi impressionanti, ormai ci svegliamo, ci sono delle novità, ci sono dei progressi sull'AI, su tutte le tecnologie che sono nate in questi ultimi anni e che nasceranno sempre di più. Beh, in questo caso in realtà vedo che ANSA Tecnologia, che è un po' il mio, diciamo, il punto di riferimento su questo, apre con il Deep Web, anzi il Dark Web, non so neanche se c'è una differenza, sarebbe quella, diciamo così, quella parte di internet che è un po' oscura, no? Cioè un po' nascosta dai classici browser che tutti quanti utilizziamo solitamente, ed è accessibile appunto da dei browser appositi dove si trovano le peggio nefandezze, dove ci sono una serie di cose anche piuttosto, insomma, illegali in certi casi, no? Bene, secondo un'analisi che è stata condotta da un importante istituto che si occupa di osservare questa cosa, che è l'osservatorio CRIF, Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, nel primi sei mesi del 2026 su questo dark web sarebbero stati esposti addirittura 2.5 miliardi di dati, quindi davvero purtroppo hanno, come dire, un archivio ormai piuttosto importante all'interno di quel mondo, appunto, dove succedono un sacco di reati, di cose di cui un po' tutti, insomma, dovremmo preoccuparci e di cui per fortuna c'è qualcuno che si occupa, come appunto l'osservatorio del CRIF.

0: Sono le 11 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
0: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
0: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Torino.
2: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
0: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina, in palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: cifrato della prima guerra mondiale, almeno secondo quanto sostiene un ricercatore che avrebbe usato GPT-6 Astra, lanciato poche settimane fa, ed è un messaggio cifrato, messaggio radio tedesco cifrato, che a distanza di più di 100 anni noi esseri umani non eravamo mai riusciti a risolvere, e ce l'avrebbe fatta appunto questa AI.
1: Top Italia Radio.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Leggevo questo articolo, visto che il periodo è giusto, direi, con la città più gettonata dell'estate 2025 in Italia. Cioè, qual è la città dove c'è stata la crescita principale rispetto all'anno precedente, che quindi ha avuto il maggior numero di prenotazioni, direi? Provate a indovinare, provate a dire qual è secondo voi. Secondo me è abbastanza sorprendente, ma neanche così tanto.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il mattino si apre sereno, con possibili brevi rovesci al nord che si esauriscono rapidamente. Il resto del paese vive stabilità e clima tranquillo. Nel pomeriggio prevale il sereno, con un'aria pulita. È una giornata che non disturba, che accompagna con discrezione.
2: Quindi la città più gettonata dell'estate 2025 tra quelle italiane è Bari. Bari in assoluto la destinazione più richiesta tra i turisti stranieri, un aumento del 41% delle prenotazioni rispetto all'anno prima, un vero e proprio exploit. Devo dire sorprendente ma non troppo, perché comunque la Puglia negli ultimi anni è cresciuta tanto a livello turistico, no? Lo sappiamo. Secondo posto Palermo, che ha ottenuto comunque un più 29%, al terzo posto ex aequo per Rimini e Milano. Vedi che Milano cresce grazie agli eventi, grazie a un sacco di cose che offre, che magari per molti sono inconcepibili, però sono molto molto apprezzate. Poi ancora Bibione, Jesolo, sono un po' le prime 5. Mollano un po' le città d'arte, forse pagano l'overtourism.

Anche col vuoto che porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: No, leggevo questo articolo che si intitola "Il vero lusso è diventato non avere i social, sparire dai social", perché nell'ultimo anno il 567% in più delle persone si è preso una pausa dai social network. Non è una sensazione, in effetti ci sono un sacco di eventi cosiddetti phone free che si stanno, come dire, spargendo in giro per il mondo, cioè eventi a cui non puoi portare il telefono, comunque non lo devi utilizzare. E negli anni 90 era tutto diverso, naturalmente, cioè avere il telefono era, come dire, un lusso, no? Era uno status essere sempre raggiungibile. Oggi sembrerebbe che abbiamo fatto una sorta di indigestione ed è diventato l'opposto, cioè il privilegio vero è riuscire a poterlo spegnere. Pazzesco, però è andata così. Quindi avere un weekend senza social, notifiche, WhatsApp, tutte queste cose sono davvero dei lussi, anche lavorativamente, per chi può permetterseli. Non tutti, sono tante persone che devono essere sempre continuamente reperibili anche per lavoro, a volte perché insomma sono in contesti dove non è tutto forse gestito come dovrebbe essere gestito, togliendo appunto le persone che devono essere reperibili, ripeto, per motivi insomma ovvi anche di sicurezza del mestiere che svolgono. Fatto sta che la cosiddetta Gen Z, i più giovani, sembrerebbe proprio andare in una direzione di avere un po' di nausea di tutto questo, no? Dei social e dell'essere continuamente reperibile. Per evitare anche questa sbornia sono nati appunto questi pre-phone events, cioè eventi in cui entri solo senza un cellulare. Per esempio nel Regno Unito davvero c'è stata una crescita esponenziale negli ultimi 2 anni di questa tipologia di evento, quindi non sono più le classiche 2 ore senza social, ma è proprio l'idea di riuscire a stare insieme per un bel po' di tempo, anche dei giorni magari, senza proprio avere il telefono, avere la distrazione continua della notifica, di quella suoneria che ti parte, del pensiero, no? Che magari così puoi aprire un attimo per scrollare, tutto questo è diventato una sorta di cosa di cui liberarsi e lo si sta vedendo in maniera sempre più chiara. Colleghiamoci adesso col Music Box. Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Molto bene. Allora, almanacco al volo. Intanto salutiamo ancora Claudia che ci scrive 349-722-5831. Fammi sentire sto vocale che è arrivato.
2: Aspetta. Quante belle canzoni che ha scritto Lucio. Tante.
1: Sì.
2: Ma questa è quella che mi piace di più.
1: Era Futura, naturalmente, nel Music Box. Mentre, come date di oggi dell'almanacco della musica, scopriamo che il 22 settembre nasceva nel 69 Matt Sharp, bassista dei Weezer, e anche nel 51 David Coverdale, che ha fatto parte di Deep Purple e soprattutto Deep Purple, e anche Whitesnake, che sono una band che adesso sta avendo un po' una seconda vita grazie sempre ai social. Nel 58 nasceva anche oggi, 22 settembre, Joan Jett, a Philadelphia, fondatrice delle Runaways, ma anche solista. E poi ricordiamo alcune uscite interessanti sempre nella giornata di oggi, per esempio il singolo Turning Two dei Breaking Benjamin, uscito a fine maggio nel 2018, arrivava peraltro al numero uno di Billboard proprio in questi giorni. E Sting nel 2002 oggi ricevette un Emmy Award allo Shrine Auditorium di Los Angeles per Sting in Tuscany, registrato nella sua villa proprio in Toscana, a Rignano. Quindi, insomma, un disco anche che ha qualcosa di italiano. Dedicò il premio all'amico scomparso da poco Timothy White, giornalista musicale. Oggi si svolgeva al Memorial Stadium di Champaign in Illinois il primo Farm Aid organizzato da Willie Nelson, John Mellencamp e Neil Young per aiutare gli agricoltori americani che rischiavano di perdere le loro fattorie. Vennero raccolte la bellezza di 9 milioni di dollari. Nel 98 oggi usciva per l'etichetta Loose Groove Queens of the Stone Age, l'album di debutto dell'omonima band. E nel 74 oggi usciva per la Capitol Records il sesto disco dei Gentle Giant, che si chiamava The Power and the Glory. Benissimo, avete qualche piccolo suggerimento, se mai ce ne fosse bisogno, per il disco libero? Potete mandarci le vostre idee al 349-722-5831.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle otto squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaigian seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Allora, due canzoni, come al solito, in disco libero. Dovete decidere tra la prima, che è questa. Canzone, direi, leggermente conosciuta, no? Di George Michael, la seconda di Elisa.
5: Did you mean to
4: qualche minuto per votare tra la 1, che era naturalmente Careless Whisper di George Michael, e la 2, che era Stay di Elisa. Basta scrivere il numerino 1 o 2 al 349-722-5831 via WhatsApp.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Alla fine trionfa il romanticismo, ragazzi, trionfa anche un po' il meme, perché è diventata un po' un meme questa Careless Whisper di George Michael. Torniamo all'84 e la ascoltiamo in chiusura come disco libero di oggi.

0: Sono le 12 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Economia, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
2: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
3: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
2: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
3: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
2: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
3: È tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Gianluca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
2: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
3: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
2: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
3: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Ed ora parliamo di mobilità. Oggi al Zip Workspace di Torino, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta organizza un appuntamento dedicato all'accessibilità, all'equità e al futuro del trasporto pubblico. Al centro del confronto, mobilità universale, disuguaglianze negli spostamenti, criticità del trasporto locale e il progetto Azioni di mobilità innovativa, cooperativa e integrata, per una transizione più inclusiva e sostenibile.
1: E ora entriamo in un'altra storia che racconta molto del paese. È un fenomeno silenzioso ma sempre più significativo. Negli ultimi 5 anni oltre 129.000 giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno scelto di rientrare dall'estero. Secondo il focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, i rientri crescono. Erano 26 ogni 100 espatri nel 2011-2015, diventano 40 tra il 2021 e il 2025. L'età media è di 29 anni e la scelta non riguarda solo il lavoro, ma il benessere complessivo. Conciliazione vita-lavoro, clima professionale e tutele risultano migliori rispetto all'estero. Un trend che il paese è chiamato a valorizzare.
0: Passiamo a parlare della ginnastica invernale ad Aosta, che apre le domande di interesse per la stagione 2026-2027. Le richieste si potranno presentare dal 21 al 23 settembre, alternando consegne in presenza e via email per garantire pari opportunità. Il corso partirà il 13 ottobre nella palestra di Via Liconi, con 5 gruppi e 175 posti disponibili, prioritari per i residenti. L'assessore Geller ricorda il valore sociale dell'attività, pensata per promuovere benessere e autonomia degli anziani attivi.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
2: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
3: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
3: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale, lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare, si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti con una flessione del 30,77%.
2: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. Il titolo.

0: tutto. Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di ieri si attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
3: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
2: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina, in palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. E a Bologna è in corso il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale e tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti, giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere, venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
2: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
3: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
2: Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
3: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Apriamo ora una pagina dedicata alla tutela della fauna alpina, con la presa di posizione della Lipu di Aosta sul nuovo impianto di tiro a volo di Châtillon. L'associazione critica l'uso di percorsi che simulano il volo di specie vulnerabili come pernice bianca, coturnice e gallo forcello, a pochi giorni dall'avvio della stagione venatoria. La Lipu invita a riflettere sulla necessità di cacciare animali già in difficoltà, ricordando che la fauna selvatica è un patrimonio comune da proteggere con prudenza.
2: È chiusa l'edizione 2026 di Puliamo il Mondo, che ha riportato l'attenzione sul problema dei rifiuti dispersi nei parchi urbani. Dal 18 al 20 settembre migliaia di iniziative hanno coinvolto cittadini e associazioni nella pulizia di parchi e aree pubbliche, confermando l'emergenza dei mozziconi di sigaretta, che nei monitoraggi 2026 hanno rappresentato il 46% dei rifiuti raccolti. Legambiente ha ribadito la necessità di applicare l'EPR tabacco e di rafforzare le ordinanze antifumo nei parchi, ricordando che il problema dei rifiuti abbandonati non risparmia nessun luogo.
1: È arrivata la forte preoccupazione di UNCEM sul taglio del fondo montagna. Marco Bussone ha ricordato che le risorse assegnate alle regioni sono scese a 86 milioni per il 2025 e 70 per il 2026, contro i 200 milioni degli anni precedenti. Il rischio, ha spiegato, è che il fondo venga ridotto senza che gli incentivi previsti dalla legge siano realmente attuati. UNCEM ha chiesto di riportare il finanziamento a 200 milioni e di rafforzare i fondi regionali dedicati alla montagna.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Macchia impossibile.
4: AI per salvare i tuoi vestiti preferiti. E so-

0: ovvero come dire addio a macchie d'olio, vino rosso e lavaggi disastrosi prima di un appuntamento importante.
1: Sono pillole di AI.
2: Ehi dai, che tutti abbiamo avuto la percezione che esista un radar magnetico universale che attira l'unto proprio sui vestiti nuovi.
0: Una certezza matematica. Ti vesti di bianco per uscire o per un colloquio e la prima goccia di salsa o di vino vola dritto in centro al petto.
2: E da lì scatta subito il panico con i rimedi della nonna improvvisati, tipo acqua minerale frizzante, saponi per i piatti, sale, strofinate feroci.
0: Con il risultato che la macchia si allarga al triplo e il tessuto della camicia si consuma al punto da fare buchi.
2: Ma sì, ma per non parlare di quando sbagli il programma in lavatrice e tiri fuori il tuo maglione preferito, ad esempio ristretto alle dimensioni di un vestito per la Barbie. Ma aspettate, perché prima di buttare la camicia nel cestino o di piangere sul maglione infeltrito,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra lavanderia di fiducia in tempo reale.
2: Ecco, il primo rimedio di emergenza si basa su Stain Removal AI, usando ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete appena versato il caffè o l'olio sul vestito? Scattate una foto ravvicinata alla macchia e inquadrate la targhetta del tessuto.
2: L'AI riconosce la natura dello sporco e la fibra, che sia seta, che sia cotone, che sia lana, e vi dà la formula alchemica perfetta.
0: Vi dice esattamente: non usare acqua calda, metti subito 3 gocce di bicarbonato e succo di limone per 2 minuti, poi sciacqua a 30 gradi.
2: Azionate il protocollo corretto nei primi 5 minuti e neutralizzate anche la macchia più ostinata, prima che si fissi per sempre. Ma lo so che ci state pensando, e per quello che riguarda le etichette dei vestiti con quei simboli astratti che sembrano messaggi segreti degli alieni,
0: lì entra in campo Laundry Assistant AI.
2: Allora, triangoli barrati, vaschette con i pallini, quadrati con i cerchi dentro, chissà davvero cosa significano.
0: Nessuno, ma con Laundry Assistant AI vi basta inquadrare l'etichetta stropicciata con la fotocamera dello smartphone.
2: L'algoritmo decodifica ogni simbolo in 3 millisecondi e vi traduce le istruzioni in italiano bello chiaro.
0: Lavare a rovescia massimo 30 gradi, no asciugatrice e stiro a bassa temperatura.
2: Eviterete così di sciogliere i capi sintetici con il ferro da stiro, o di stringerli, o di avere maglie arcobaleno perché mescolate i colori sbagliati. Ma facciamo un piccolo recap, dai!
0: Stain Removal AI, via visione artificiale, per gli interventi di pronto soccorso su olio e vino. E Laundry Assistant AI per tradurre le etichette ed evitare i lavaggi killer.
2: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del guardaroba vi fa risparmiare soldi, fa durare i vestiti più anni e vi salva la vita nel primo appuntamento. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani!
0: Ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
1: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
2: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
2: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
1: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
1: Marrakesh, non c'è nessun problema perché si parte con un nuovo appuntamento di Breakon. Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:09 minuti di questo martedì 22 settembre 2026. Una data molto speciale, importante, come ricordavamo ieri per ultimo, perché è uscito in tutte le sale cinematografiche il suo film dedicato a Tora Vergata, il suo grande tour. E poi ricordiamo, il 22 settembre coincide anche con l'uscita della sua canzone dal titolo appunto 22 settembre. Non so, sono partita ricordando questo anniversario, ricordando a tutti di andare al cinema a vedere il tour se magari non l'avete visto live, ma forse in questo momento sarebbe più importante dare i punti di contatto. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me. Siamo insieme fino alle 18. Io sono Chiara, Radio Video Network, l'applicazione che dovete subito accorrere a scaricare.

le nubi, sapete quanto mi piace informarvi sulle condizioni meteo qui a Milano, ma vi dirò di più. Stamattina bellissimo, c'era il sole, si stava bene, a parte un po' di venticello, un po' di arietta, quella autunnale, perché ormai in banca sempre meno, e domani alle 2:05 di notte potremo dare il benvenuto all'autunno. Stamattina c'è un altro

c'è una persona, in persona, cioè questo animaletto che mi ha fatto, mi ha dato il buon risveglio, uno scoiattolo, stamattina mi sono svegliata con uno scoiattolo sul davanzale, tutto davvero molto bello, ho dato anche un nome, pensate, Scotty, andate a vederlo, l'ho pubblicato

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Giovanotti, Oceanica, avete sentito, in chiusura insieme a Berken Cremont, una collaborazione nata l'anno scorso. Purtroppo non potete venire via con me su questa onda gigante, perché a Milano non ci sono le onde, possiamo soltanto immaginarle, però fino alle 18 possiamo comunque tenerci compagnia. Sono le 15:21 minuti, martedì 22 settembre 2026. Ora parliamo del grande Lenny Kravitz, bravissimo dal punto di vista musicale, ma nel corso degli ultimi tempi è diventato una vera e propria icona anche dal punto di vista dello stile. Ottimi look presenta quando fa i suoi concerti, anche se andate a seguire seguirlo su Instagram, bellissimo, raffinato, e al tempo stesso anche per quanto riguarda il suo rapporto che ha con il suo fisico e il rapporto che ha con la palestra. Il celebre cantante, pensate, è stato celebrato da un'istituzione come Barbie, che proprio a lui ha dedicato una speciale bambola, presto disponibile sul mercato. Lenny Kravitz come bambola.

Lenny non ci sta salutando, ma ricordiamo il titolo della canzone, L.O. Stiamo parlando di Lenny Kravitz, presto sarà disponibile sul mercato la sua versione Ken. L'omaggio alla star è anche un modo per celebrare il suo Blue Electric Light Tour e la sua eredità artistica. Lenny ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ha battuto record del settore e ha ottenuto grandi consensi per i suoi contributi e la sua influenza nel mondo della musica. Dal canto suo, nel corso del 2026, Ken si è lanciato in nuove avventure come la collaborazione con Steve Aoki e la partecipazione a uno spot per il Super Bowl in qualità di brand ambassador. Il marchio Barbie ha ora scelto come uno dei suoi Ken Ambassadors la star statunitense, pensate, età 62 anni, con un fisico mozzafiato. Quindi presto potremo acquistare Ken, questo Ken Lenny Kravitz.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

insieme ai Future con Cold. Ecco, oggi non fa cold qui a Milano, si sta bene nonostante sia martedì 22 settembre 2026, nonostante ci stiamo avvicinando sempre di più all'autunno, manca sempre meno. Qui a Bricon abbiamo azionato il countdown, sono le 15:37 minuti per l'esattezza, fra 3, 2, 1, scoccati i 38. Adesso parliamo di Dany Gramaro, reduci da un grande show, 2 ore e mezzo di tour, di concerto, che hanno celebrato una carriera ricca di successi e brani che sono diventati dei veri e propri pezzi iconici della storia della musica italiana. E Giuliano, nelle ultime ore, per ricordare di questo traguardo, perché è veramente un ottimo lavoro quello che ha fatto insieme alla sua band, è partito con la pubblicazione di questo carosello e nella prima slide compare la foto del figlio Michele che era lì presente. C'è tanta emozione in questo carosello. Ora si balla sulle note di tutta l'Italia. Lui è

Gabri Ponte con Tutta l'Italia, il pezzo preferito di questa canzone è quando fa 1, 2, 3, 4, c'è questo scatto davvero bello, ci piace. Un pezzo che ci mette tanta energia, un'energia che ci vuole, un'energia positiva. Stiamo parlando di Negramaro e in particolare il frontman Giuliano ha pubblicato nelle ultime ore questo carosello con, nella prima slide, se andate a vedere poi potete commentare, interagire, mettere mi piace. Il figlio Michele era presente a questo show che ha celebrato una carriera ricca di successi e come qualsiasi post fatto bene non manca la caption. Questa foto al mio risveglio da quel sogno che è stato ieri il nostro concerto all'Arena di Verona. Credo che dica tutto dell'amore infinito che voi che ho dei miei fan club ufficiale della band avete generato intorno a Negramaro in tutti questi anni insieme. Michele, mio figlio, un bambino di 1 anno e mezzo all'arena con voi, con una luce tra le piccole dita.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

si tratta di un ultimo progetto discografico, il 12° album in studio, in arrivo il prossimo 16 ottobre. Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme, su e giù dal palco, tra le canzoni di prima e di adesso, nell'album saranno presenti nuovi brani e versioni live, oltre a tutti i brani di G, tra cui La cura per me, ricordiamo, il brano portato a Sanremo, certificato doppio platino, che ha superato i 178 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto nel 2025, il singolo Golpe. Ma non solo, perché ci saranno alcuni brani inediti nati dall'incontro con il pubblico in questi ultimi 12 mesi. Poi ricordiamo che lei è impegnata alla conduzione della nuova edizione di X Factor. Complimenti ancora.

cielo. E se stamattina, come ho detto in apertura della prima ora, mi sono svegliata, ho aperto la finestra e ho visto sul davanzale uno scoiattolo, quindi mi ha dato il buon risveglio, allora Ramazzotti non è poi stata così fortunata come me, perché proprio stamattina lo ha condiviso con i suoi fan sul suo canale social e su Instagram. Un piccione è entrato nel suo appartamento a Roma, finendo per bloccare l'influencer all'esterno di casa per un'ora intera. Tutto questo è stato testimoniato sui social, ma la cosa bella, quello che avrei fatto anch'io sicuramente, ha persino chiesto consiglio all'intelligenza artificiale prima di chiedere aiuto al suo pubblico. Sì, perché ormai abbiamo sempre il telefono a portata di mano e quindi quando c'è qualsiasi problema cerchiamo di risolverlo da soli, affidandosi per esempio a ChatGPT, perché bisogna cavarsela da soli nella vita, come ha fatto Aurora Ramazzotti, che poi ha chiesto aiuto ai suoi followers. Ora c'è Shiva insieme a Tony Boy, Polvere.

collaborazione che ci piace tanto qui a Breakon, composta da Shiva e Tony Boy, Polvere. Tra di noi ci è rimasta soltanto Polvere, direi proprio di no, perché

Peters il piccione, perché un piccione è entrato nel suo appartamento, ha chiesto prima aiuto all'intelligenza artificiale e poi ha comunicato al resto del mondo, ha lanciato un SOS, come succede in questi casi. Io stamattina invece no, ho evitato, ho fatto degli scatti fotografici che si metteva pure in posa il mio amico scoiattolo, quindi non ho dovuto chiedere aiuto all'intelligenza artificiale. Per fortuna ho chiuso subito la finestra, altrimenti avevo lo stesso problema. Poi è meglio avere uno scoiattolo piuttosto che un piccione tutta la vita, però non si sa il suo comportamento, la reazione dello scoiattolo. Non volevo avere altre sorprese. Si sta quasi per concludere la prima ora di Break On, rimanete lì, ce ne saranno altre due. Ora c'è Klingande con Lose You, poi redazione.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
2: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
3: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
2: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
3: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: Lo sport. Con il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
3: Ed è tutto, a più tardi.

il piccione è entrato proprio nell'appartamento, ha detto buongiorno Aurora, mentre io ho avuto una visione diversa, forse più piacevole, sì, rispetto al piccione, uno scoiattolo. 349 7225 831, è giusto ripetere il numero se volete condividere le vostre esperienze del buongiorno di martedì 22 settembre. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, vi invito a farlo già da adesso, è tutto molto semplice, basta scaricarla e poi potete skippare da una radio all'altra. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Ora c'è Calvin Harris.

Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry con Fields. 16 e quasi 14 minuti, martedì 22 settembre 2026, seconda ora di Bricon. E a proposito di animali, a breve parleremo che dei ricercatori hanno identificato una nuova specie felina, del tutto sconosciuta. Dopo forse anni di ricerche, finalmente abbiamo una nuova specie felina. Rimanete lì anche perché

0: familiare. Rimanete lì.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

con la nostra estate, e se ci pensate, questo è l'ultimo giorno d'estate. Ecco, quindi potrebbe essere la colonna sonora, anche se poi non è uscita quest'anno ma l'anno scorso. Direi che oggi la musica ci aiuta forse a salutare con piacere o con meno piacere, a seconda di punti di vista, l'estate, perché alle 2:05 di notte ci sarà l'equinozio d'autunno. Quindi non vediamo l'ora di salutare l'estate, perché è stata una lunga estate soprattutto dal punto di vista meteo, e dobbiamo invece accogliere molto volentieri l'autunno. Ma bando alle ciance, parliamo di questi ricercatori che hanno identificato una specie felina del tutto sconosciuta, denominato Leopardus tilcao, gatto tigre di tilcao. Questo piccolo cacciatore abita le altitudini delle Ande.

0: Life is never long enough.
1: La voce è quella di Dermon Kennedy con A One Life. È una vita, questo gatto tigre di Tilcao, questa nuova specie felina che è stata identificata da un gruppo di ricercatori, vive nelle altitudini delle Ande boliviane. I dettagli della scoperta sono stati resi pubblici tramite uno studio che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology. L'aspetto è molto bello, sì, perché è un misto tra felino, tra gatto e tigre. Dal punto di vista fisico, la creatura pesa appena 1,5 kg per una lunghezza di circa 45 centimetri. Risulta più piccola di un comune gatto domestico. Vorrei prenderti in braccio. La pelliccia sfoggia grandi rosette scure, mentre il muso raggrinzito le dona un'espressione cronicamente imbronciata, perfetta per affrontare le asperità del suo ambiente naturale. Quindi abbiamo fatto anche questa ricerca, che dite? Ora si torna indietro al 2022 e vogliamo ad Acapulco. Jason Derulo.

dove deve affrontare diverse sfide, quindi non è così poi pacifico. Le origini dell'identificazione, pensate, risalgono al 2016, anno in cui un cittadino boliviano ha consegnato questo esemplare ad un centro per la fauna selvatica. Quindi insieme il team ha analizzato, ha fatto esami genetici e i risultati hanno rivelato che questa specie si è separata dai parenti più prossimi ben 1.4 milioni di anni fa. Quindi si è separata, ha detto va bene.

0: weekend, it's Saturday, Sunday, what?
1: Music Box.
2: Jenny, dove sei?
3: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
2: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
3: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
2: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
3: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
4: CIDAC!
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

una grande carriera, sta un po' imitando Gianni Morandi, anche se lo dovrà interpretare, quindi molto molto bene. 13 Pietro interpreterà Gianni Morandi nel film su Lucio Dalla, il debutto cinematografico del giovane rapper nella pellicola diretta da Ambrogio Lo Giudice, quindi lo vedremo presto al cinema, un nuovo film TV interamente dedicato alla straordinaria figura di Lucio Dalla, e vedremo un po' le doti di recitazione di 13 Pietro, che ormai piccolo non è più tredicenne, ma...

la carriera del cantante. Scopriamo un po' chi è Valentino Aquilano. Originario della Puglia abruzzese d'adozione, Aquilano calca da anni i palcoscenici di tutta l'Italia con la tribute band Ciao Luzzo, portando avanti un repertorio che interpreta fin dall'infanzia con una straordinaria somiglianza sia fisica, ma non solo. Ci vuole anche la voce vocale, unita alla cura meticolosa degli arrangiamenti musicali. Quindi a breve vedremo sullo schermo sia Valentino Aquilano, che rivestirà i panni di Lucio Dalla, e come ho detto prima abbiamo anche 13 Pietro, che rivestirà con una certa facilità, perché ormai è di casa, il suo padre Gianni Morandi. Alcuni lo hanno anche scambiato, quindi sei sulla strada giusta e sicuramente riuscirai a interpretare

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono quattro partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis, debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajar alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajar si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.

finisce un amore e per questo finisce anche una canzone estiva. Lo dico perché oggi è l'ultimo giorno d'estate e poi lei dice: questa non è una canzone estiva, ma vorrei precisare che il titolo della canzone è canzone estiva. Ci sono tanti punti di domanda, questo amore c'era o non c'era? Dobbiamo scoprirlo. Sono le 16:50 minuti, martedì 22 settembre 2026. Se abbiamo dei punti di domanda sulla canzone di Annalisa, sicuramente abbiamo delle certezze per quanto riguarda il mondo dei nottambuli, il mondo di coloro che soffrono di insonnia. E ci ho pensato una ricerca che è stata condotta da McGill University, ha pubblicato poi sulla rivista NASA, che bastano 20 minuti di esercizio fisico moderato o intenso per proteggere la memoria e soprattutto per evitare le notti in bianco. Ecco, finalmente abbiamo anche trovato un'altra risposta dal capo.

Cameron con Too Much. 16:57 minuti, stiamo parlando di questo studio che è stato pubblicato dall'Università McGill. Passano 20 minuti di esercizio fisico moderato e intenso per proteggere la memoria e soprattutto per dormire a lungo, per fare dei sonnellini prolungati. La sperimentazione, pensata, ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tenuti forzatamente svegli per ben 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine della veglia prolungata, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo ha pedalato su una bicicletta, il secondo si è concesso un bisolino in una stanza apposita e il terzo è rimasto seduto in un riposo passivo senza alcuna attività fisica. Volete sapere il risultato? Tutti i volontari hanno esaminato 150 immagini neutre, affrontando poi un test finale a sorpresa a distanza di 3 giorni per verificare la ritenzione mnemonica. Chi aveva fatto attività aveva conservato maggiore memoria. Questo dice lo

0: fate un po' di ciclette, fate un po' di movimento, di esercizi, magari ascoltando Top Italia Radio. E poi molto bello stare a tempo di questa canzone, che dite, pezzo di me, Levante, Mas Gazzè, così mantenete in forma il vostro corpo e soprattutto la vostra buona memoria. Ora linea alla redazione.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
2: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
3: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
2: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
3: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
2: Lo sport con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. In programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

Questa è quella di Nicolò Filippuzzi ad aprire la terza ora di Break On a Laguna. Con questa canzone ha vinto Sanremo Giovani Proposte, Sanremo Giovani 17-8.

vostra mente, 349 7225 831, soprattutto per conservare la memoria, perché sul finire della seconda ora abbiamo parlato di questo studio, di questo caso, e devo dire ha avuto degli effetti molto positivi a tutti i partecipanti. Ricordiamo che ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, quindi continuate a fare del sport, potete anche passeggiare, potete camminare, e così riuscite anche a combattere l'insonnia.

direttamente dal 2017 Soul System con Liquido. Sono le 17:12 minuti, martedì 22 settembre 2027. Sto ridendo in questo momento perché oggi possiamo considerarla la giornata mondiale degli animali. Mi giro, trovo soltanto notizie di animali. Stamattina il benvenuto allo scoiattolo mi ha dato il buongiorno. Abbiamo parlato di Aurora Ramazzotti, del piccione. Abbiamo parlato della nuova specie felina, il gatto tigre, e ora parliamo di pappagalli. Ecco, oggi è così, oggi va così, prima o poi. 22 settembre, oltre ad essere una giornata importante per Ultimo, perché ricordiamo, è uscito il suo film dedicato al tour di Tor Vergata, 4 luglio, fino a disponibile fino alla fine del mese. Adesso a breve rimanete lì perché vi lascio un po' sulle spine, che meglio. Vi dico soltanto che c'è un record di nascite in Nuova Zelanda, la rinascita del pappagallo Kakapo. Ok, quindi vedremo un po' il motivo, l'origine, la provenienza, perché è proprio in Nuova Zelanda, quali sono le abilità di questo pappagallo. Prima i Green Bandit e Marie con Cry Baby nella versione di Casey Light Remix.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

abbiamo fatto un bel tuffo al 2017, l'Imagine Dragons con Thunder. 17 e 12 minuti, martedì 22 settembre 2026, abbiamo istituito una nuova giornata mondiale, anche se c'era già, oggi sarà sostituita da martedì 22 settembre 2026, non so quando cade sinceramente, poi andrò a controllare. Giornata mondiale degli animali, perché mi giro, uno, trovo tutti gli animali, e due, quando cerco notizie, navigo nel web, trovo soltanto animali. E quindi chi ha sentito le prime due ore, ho parlato di piccioni, ho parlato di scoiattoli, ho parlato di una nuova specie felina, il gatto tigre, e ora parliamo di pappagalli. Siete contenti? Sì, io moltissimo. Rinascita del pappagallo Kakapo, record di nascite in Nuova Zelanda. Con 90 nuovi nati, la popolazione sale a 325 esemplari, il livello più alto da 75 anni. Il Kakapo, il raro e singolare pappagallo neozelandese, ha registrato questa stagione improduttiva. Pensate, a partire proprio dal 1 settembre sono stati conteggiati quindi questi 90 nuovi nati. Non so come si dice in questi casi, sono felice per questa specie neolandese. Achille Lauro sicuramente sì, sarà felice, incoscienti giovani.

Ciccio. Direttamente da Sanremo 2025, Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Chissà se questa specie di pappagallo è un po' incosciente, però so altre caratteristiche. Anche se non so questo, il Cacabò, che ha registrato dal 1 settembre 2026 un record di nascite, sono stati conteggiati 90 nuovi nati, non sa volare, poverino. Ha abitudini notturne, caratteristiche facciali simili a quelle di un gufo e un'aspettativa di vita tra i 60 anni e i 90. Con un peso che può raggiungere i 4 kg, è il pappagallo più pesante al mondo. È per questo che non sa volare. Storicamente diffuso in tutto il paese, è stato portato quasi all'estinzione dall'uomo e soprattutto dall'introduzione di predatori come gatti, ratti ed ermellini, nidificando a terra e immobilizzandosi di fronte al pericolo. La specie si è rivelata estremamente vulnerabile. È per questo motivo che c'è stata una estinzione minima, perché poi loro sono tornati dal 1 settembre, non hanno mai abbandonato la Nuova Zelanda e hanno deciso di riprodursi in grande quantità, portando la popolazione a 325 individui. Quindi questi pappagalli non si fermano mai, sono molto tenaci. Ora c'è Ermal Meta.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

coppia che ci piace, Selena Gomez insieme a Benny Blanco con Sunset Boulevard. Sono le 17:37 minuti, martedì 22 settembre 2026. Settimana scorsa parlavamo di una nuova pubblicazione

sul finire della seconda ora abbiamo suonato canzone estiva e abbiamo un po' interpretato il messaggio della canzone. Questa non è una canzone estiva, non parliamo di questa canzone, ma parliamo di Amica. Nelle ultime ore è uscito anche il videoclip. Ricordiamo che poi il prossimo giugno 2027 terrà un grande concerto a San Siro e poi uscirà anche l'album Ma io sono fuoco, e l'abbiamo ricordato ieri, nella versione platinum. Soprattutto i brani saranno riarrangiati in versione acustica. Ora c'è proprio Madame, ci riporta a Sanremo 2000.

Flip. Continuiamo a parlare di nuovi dischi, perché Sfera Ebbasta ha annunciato il nuovo singolo Puro Sangue, uscirà l'11 dicembre. Dopo 3 anni dall'uscita, Sfera Ebbasta ha annunciato ufficialmente il prossimo progetto discografico, Puro Sangue. L'annuncio arriva a pochi mesi dal grande show di San Siro e anticipa una 2027 che partirà subito in grande. Da gennaio Sfera porterà infatti la nuova musica nei palazzetti italiani. Il tour toccherà, per esempio, prendete carta e penna, Jesolo, Torino, Roma, Milano, Bologna, con diverse date che risultano già sold out e nuovi appuntamenti aggiunti al calendario. Quindi, se siete fan di Sfera Ebbasta, segnatevi la data: l'11 dicembre uscirà Puro Sangue e poi iniziate a scegliere la vostra data preferita per il suo tour, con data zero a Jesolo fino a Bologna. Quindi fa un bel giro come Bob Sinclair.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
3: CIDAC, CIDAC!
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

E torniamo in onda all'offline. Jonas Blue insieme a Easy Bisu, 17:50 minuti, perché dobbiamo premiare un altro grande artista. Ultimamente parliamo soltanto di Guinness World Record. Per fortuna non hanno a che vedere gli animali. Calvin Harris ha conquistato il Guinness World Record più grande per il più grande DJ set solista di sempre. Il record arriva da San Paolo, dove lo scorso febbraio il DJ si è esibito durante il pre-carnevale davanti a una folla stimata di circa 1.6 milioni di persone, una vera e propria folla che ha riempito le strade della città, trasformandolo in un gigantesco dance floor all'aperto. Ora è arrivato da poco il riconoscimento ufficiale. Calvin Harris poi ha condiviso con la sua community questo momento, ha detto: grazie a tutti e grazie a voi che ho raggiunto questo record, come un po' quello che ha fatto ultimo a Tor Vergata. Quindi due record in due giorni. Abbiamo parlato di Guinness World Record. Io mi aspetto domani

con You're the Best Thing About Me. Adesso parliamo di un esordio letterario. Dal 6 ottobre arriva Nessuno ci insegna a cadere di Brescia, una storia che fa riflettere su scelte ritenute immutabili e sulla strada che si vuole realmente percorrere, perché cadere non è un errore, è l'inizio della storia. Quindi questa è un po' la prefazione del libro. Dal 6 ottobre le fan, io mi immagino quanta fila faranno per acquistare il libro di Brescia, quindi complimenti e tutti lo leggeremo. Prima dei saluti ci sono Rosalina insieme a Alfa con Snap.

Direttamente dal 2022, Rosalyn insieme ad Alfa con la loro Snap ci porta alla conclusione di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU, suscitando l'applauso dell'assemblea generale quando ha ribadito che Iran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
2: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
3: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
2: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
3: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
2: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.
5: Twist in My Sobriety.
4: Enjoy.
5: Enjoy. Enjoy.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: 1 hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon martedì. Tra poco scopriremo che cosa ha fatto un avvocato con l'intelligenza artificiale. Scopriremo anche che forse criticare il proprio capo sui social non porta tanto bene. Ma cominciamo invece da dei ragazzi che per qualche like sui social hanno fatto un danno bello grosso. Tra poco ne parliamo, benvenuti.
0: One Hour.
2: One Hour.

0: Iniziamo l'appuntamento di oggi con una storia che mi fa sorridere, che mi viene da dire quasi che sono dei geni, ma il genio vero e proprio arriverà tra poco qui. No, nel senso che c'è qualcuno che ha fatto delle cose decisamente pure più assurde. Comunque partiamo da Napoli, andiamo a Napoli, andiamo a trovare che cosa hanno fatto un 14enne e un 15enne, quindi due adolescenti che per qualche like sui social, per qualche mi piace sui social, per fare un video, una foto, eccetera, da pubblicare sui social, hanno deciso di sradicare un paletto, quel paletto che serve per non far transitare le auto, no? Quindi dei paletti che uscivano direttamente dalla strada, dal manto stradale. Bene, hanno deciso di sradicarlo. Le forze dell'ordine li hanno beccati lì subito, sul momento, e il comune di Napoli invierà il conto dei danni alle famiglie, conto che deve ancora essere stimato. Comunque hanno sollevato parte del manto stradale, hanno rovinato un po' di roba, c'è il paletto ovviamente da sostituire. Insomma, per questa bravata sono arrivati i carabinieri, li hanno beccati, e per questa bravata i genitori dovranno pagare proprio moneta sonante, perché ci sono stati dei danni per colpa di questi due ragazzini, questi due adolescenti. Non lo so, a dire la verità, quando ero più giovincello, forse, non lo so, i miei genitori probabilmente non so cosa mi avrebbero fatto per una roba del genere, per una bravata del genere. I vostri?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Ospetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, Dilettevoli inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame. Ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in tre formati fisici, l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
2: Music Express, in viaggio con la musica. One Hour.

0: A tu non svegliarmi.
1: Abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi andando a Napoli, andando a parlare di quei ragazzi, quegli adolescenti che hanno sradicato dei pali in strada e adesso i danni li dovranno pagare i genitori. Giusto? Sbagliato? Come si ritorce la cosa sugli adolescenti? Cioè, nel senso, come ripagheranno gli adolescenti questi danni? Ovviamente attraverso i propri genitori. Cosa faranno adesso? Porteranno fuori la spazzatura, sparecchiano, eccetera, fanno i lavoretti di casa?
2: 3, 2, 1.

Tra poco andremo dall'altra parte del mondo, dove l'intelligenza artificiale è stata utilizzata dal nostro genio di oggi. Il problema è che lui è un avvocato. 3, 2, 1. 1 hour.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ed ora parliamo di mobilità. Oggi al Zip Workspace di Torino, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta organizza un appuntamento dedicato all'accessibilità, all'equità e al futuro del trasporto pubblico. Al centro del confronto, mobilità universale, disuguaglianze negli spostamenti, criticità del trasporto locale e il progetto Azioni di mobilità innovativa, cooperativa e integrata, per una transizione più inclusiva e sostenibile.
3: E ora entriamo in un'altra storia che racconta molto del paese. È un fenomeno silenzioso ma sempre più significativo. Negli ultimi 5 anni oltre 129.000 giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno scelto di rientrare dall'estero. Secondo il focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, i rientri crescono. Erano 26 ogni 100 espatri nel 2011-2015, diventano 40 tra il 2021 e il 2025. L'età media è di 29 anni e la scelta non riguarda solo il lavoro, ma il benessere complessivo. Conciliazione vita-lavoro, clima professionale e tutele risultano migliori rispetto all'estero. Un trend che il paese è chiamato a valorizzare.
2: Passiamo a parlare della ginnastica invernale ad Aosta, che apre le domande di interesse per la stagione 2026-2027. Le richieste si potranno presentare dal 21 al 23 settembre, alternando consegne in presenza e via email per garantire pari opportunità. Il corso partirà il 13 ottobre nella palestra di Via Liconi, con 5 gruppi e 175 posti disponibili, prioritari per i residenti. L'assessore Geller ricorda il valore sociale dell'attività, pensata per promuovere benessere e autonomia degli anziani attivi.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: L'intelligenza artificiale sta arrivando veramente dappertutto, ma lo abbiamo capito, nel senso che la stiamo utilizzando noi stessi per praticamente qualsiasi cosa. Beh, in questo caso invece forse sarebbe stato meglio metterla da parte, perché c'è un avvocato in America che ha utilizzato proprio l'intelligenza artificiale per fare un ricorso per riuscire a salvare il suo cliente dall'ergastolo. E questa intelligenza artificiale ha creato questo ricorso, che però conteneva dei nomi di testimoni mai esistiti, rapporti di polizia completamente inventati. Insomma, non so se è andata a vedere praticamente una serie TV poliziesca e ha inventato tutto. Diciamo che l'intelligenza artificiale pare che in questo caso abbia inventato tutto quanto per dare comunque al suo utente, cioè quell'avvocato, una risposta coerente, una risposta che potesse davvero funzionare in questo caso, o che comunque rispondesse alla domanda dell'avvocato. L'avvocato comunque è stato multato. Adesso non so esattamente cosa succederà per quanto riguarda l'imputato, quindi il cliente di questo avvocato, ma l'avvocato di certo è stato multato per circa 5.000 euro, una roba del genere, e non so, forse anche allontanato dall'aula, può anche darsi. Speriamo di non trovare degli avvocati del genere che poi inventino veramente la qualunque. Lui diventa il nostro genio di oggi.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti va.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Continua il nostro martedì, questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Tra poco andremo nel mondo dei social per leggere qualche critica, diciamo. Critica al proprio lavoro, alla propria azienda, al proprio capo, che a volte non, insomma, non fa tanto bene. Tra poco scopriremo cosa è successo.
0: One Hour.
2: One Hour.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, in collaborazione con Enval.
5: Jenny, dove sei?
6: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
5: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
6: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
5: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
6: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
7: CIDAC!
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Super Trailers.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Super Trailers.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: One Hour.

0: social ormai sono diventati parte integrante della nostra vita, per moltissime persone ovviamente, non per tutti, ci mancherebbe, ci sono molti che i social proprio no grazie, come se avessi accettato. Sui social c'è la possibilità di dire più o meno quello che vogliamo, dico più o meno perché per esempio criticare il proprio capo o la propria azienda sui social potrebbe portare davvero al licenziamento, perché sì è vero, siamo tutelati da quella che è la libertà di manifestazione del pensiero, però bisogna star dietro, diciamo, a determinate regole o comunque evitare di dire determinate cose, perché esercitare questo diritto non significa poter ricorrere ad accuse, e io qui sto proprio leggendo, accuse, insinuazioni o espressioni offensive. La Corte di Cassazione, lei che parla chiaro, ha bocciato infatti un ricorso di un dipendente che era stato licenziato perché aveva pubblicato più volte, ma proprio più volte sui social, dei contenuti che sono stati ritenuti negativi per la società che l'aveva preso come lavoratore. Insomma, il concetto è che ha davvero pubblicato delle cose che non erano di certo belle, ecco, belle da leggere o belle da vedere, ecco. Beh, sta di fatto che dobbiamo fare attenzione, perché sì, va bene criticare, ma bisogna farlo in certi termini, perché sennò altrimenti si passa proprio dall'altra parte della staccionata, cioè si passa per quelli cattivi alla fine, ecco, è un po' questo. Poi posso dire che forse i social sarebbe quasi meglio farli tornare al loro essere, cioè socializzare, non criticare e basta. Siamo sempre tanto bravi come leoni da tastiera.
1: 3, 2, 1, 1.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. E oggi abbiamo scoperto che forse criticare sui social il proprio capo non fa bene al proprio percorso lavorativo, di certo non fa così tanto bene. Ecco, sui social magari cerchiamo di conoscere altre persone, cerchiamo di organizzare una bella uscita e non soltanto critiche, che i social a volte sono veramente brutti. Ciao, a domani!
1: 3, 2, 1, 1 hour. Sono le 19 e 10 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un

0: più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
0: Economia: l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
0: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport con la pallavolo: l'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfait ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio. Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: sono le 20 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca, è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport, la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per

0: sono le 22 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
3: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
2: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
4: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Il primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibili variazioni al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive e ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal Governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
3: Pare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
2: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
4: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I tre agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno, e quindi se si approda alla semifinale sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.

0: mezzanotte in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Capitalia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto o non cambia.

Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: ミュージックボックス。
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.